sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio Caffè. Sul portale di Radio Caffè ora c'è anche Radio Caffè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Caffè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè, il est 4h58.

waiting at the cottage door, where two hearts become one.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare quest'altra oretta insieme che abbiamo a disposizione tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato. Allora, tra poco parliamo di una cosa abbastanza importante, anche perché io ci sto per arrivare. I 30 anni deve essere visto come un punto d'arrivo o un punto di partenza? Intanto vi faccio questa domanda, pensate a quello che ci hanno sempre detto e poi dopo ne parliamo, anche grazie a diverse cose che hanno detto gli psicologi.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: C'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza. Tra i 30 e i 35 anni abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto. E chi ha fatto un po' di attività fisica per gli anni precedenti se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? Di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi più vantaggi hai col tempo.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Stanno per attuare una cosa molto molto molto importante, molto bella per le famiglie, una mano concreta alle famiglie per chi ha dei bambini, no? In famiglia, delle persone un po' più fragili. C'è una mano concreta, un rimborso importante per il prezzo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.

tra poco, cari amici di The Mag, cerchiamo di tornare indietro nel tempo e proviamo a ricordarci qualcosa. Quali sono i ricordi che abbiamo impressi nella nostra mente se chiudiamo gli occhi e cerchiamo di tornare alla nostra infanzia, la nostra adolescenza? Vi dico già che non ricordiamo i regali che ci hanno fatto i nostri amici, i nostri genitori, ma ricordiamo le emozioni forti vissute.

Se vi chiedessi, amici di The Meg, a tutti voi, di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro su oltre 2500 adulti che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze, quelle che anni dopo tornano senza essere chiamate in causa, restano lì intatte.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani chiudiamo la nostra settimana lavorativa sempre qui, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: compagna ideale, sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento, una buona giornata. Chi si fosse da poco messo all'ascolto, sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Venezia-Padova, a causa di lavori dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina, a causa appunto di lavori, verrà effettuata la chiusura dello svincolo di innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. E tutto a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di...

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 8h58.
1: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio
3: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente risolto e del traffico intenso. Ritroviamo code tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano, poi code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste, e in questa direzione, sempre per traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Negli ultimi anni l'Occidente ha dichiarato guerra al porno. Nonostante creare contenuti pornografici tra adulti consenzienti sia un'attività del tutto legittima, varie istituzioni statali stanno cercando di mettere i bastoni tra le ruote a chi di porno ci vive oppure arrotonda il suo stipendio. Giusto per farvi un esempio, il Regno Unito alcuni mesi fa ha vietato alcune pratiche nel porno perché considerate potenzialmente pericolose. Così ha dato prova di ignorare che gran parte della produzione pornografica mostra come vere quelle che in realtà sono delle simulazioni. Poi c'è stata a livello europeo la stretta all'accesso ai siti porno attraverso una verifica dell'età che ha ridotto i guadagni di tanti creator, non perché parte del pubblico pagante fosse di minori, ma perché questo scoglio ha fermato molti utenti che pure avevano il diritto di guardare quei contenuti. La pornografia rientra di diritto all'interno della libertà di pensiero e di espressione tutelate dall'articolo 21 della Costituzione italiana. È difficile renderla illegale, ma si cerca di complicare la vita a chi produce contenuti di questo tipo. Basti pensare che dal 2006 in Italia esiste la cosiddetta tassa etica, un addizionale IRPEF e IRES del 25% che si applica ai redditi che derivano da attività nel settore pornografico, a prescindere dal reddito dichiarato. Sul sito del Ministero della Giustizia si stanno raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare per abolirla. L'iniziativa, promossa dai radicali e sostenuta da forze come Più Europa, Azione, Volt e altre, in questo momento ha superato 15.000 delle 50.000 firme necessarie. Quando parliamo di pornografia, però, dobbiamo ricordarci che dietro i contenuti disponibili online ci sono delle persone e ci sono anche delle storie da raccontare. Per questo motivo oggi abbiamo fatto 3 domande a una performer, Lilith. Lilith, come hai iniziato la tua carriera nel porno?
1: Ho iniziato anche grazie al mio partner, ma soprattutto perché era qualcosa che mi appassionava già. Mi piaceva filmarmi nei momenti di intimità, sia da sola che in coppia, e da lì ho deciso di aprire OnlyFans. Col tempo ho capito che volevo esplorare questo mondo in modo più professionale e infatti ho iniziato con una collaborazione con una produzione italiana, Lama Production, diretta dalla fantastica Yasmin Carrera, un'attrice che stimo molto.
0: Il Regno Unito alcuni mesi fa, lo dicevamo prima, ha proibito di mostrare alcune pratiche dei contenuti pornografici. Che cosa ne pensi?
1: Per me il porno è una forma di espressione artistica e comunicativa che racchiude gusti, categorie e sensibilità molto diverse. Proprio per questo trovo difficile pensare di limitarlo in modo rigido, perché significherebbe escludere una parte di creatività e di pubblico. Credo invece che sia importante avere una mentalità aperta, soprattutto quando si parla di contenuti realizzati tra adulti consenzienti e nel rispetto della sicurezza. Capisco il tema dell'etica e della tutela, ed è giusto anche parlarne, ma penso che spesso ci si concentri più sul vietare che sull'educare davvero al consenso e rispetto alla consapevolezza. Alla fine il porno, come ogni altra forma di intrattenimento, rappresenta fantasie e punti di vista diversi, ed è anche questo il motivo per cui esistono così tante categorie sui siti di video per adulti.
0: Quanto di quello che si vede nel porno è vero e quanto è una performance?
1: Dipende molto dal tipo di contenuto e dalla produzione. Sicuramente nel porno esiste una componente di performance e di finzione, un po' come nel cinema. Ci sono le luci, pause, regia, scene costruite per creare un certo risultato davanti alla telecamera. Però non è corretto dire che sia tutto finto. Soprattutto nelle produzioni amatoriali spesso c'è molta spontaneità e autenticità, ed è proprio lì che si vede quanto possano esserci naturalezza, reale coinvolgimento. E capita anche spesso che in alcune produzioni professionali può succedere che attrici e attori provino davvero piacere e siano sinceramente coinvolti in quello che stanno facendo, non solo dal punto di vista lavorativo. Secondo me la realtà sta nel mezzo. C'è sicuramente una parte performativa, perché è pur sempre un contenuto pensato per essere guardato, ma questo non significa che tutto ciò che si vede sia costruito o falso.
0: Con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Mangia monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Ricordatevi, sulla 4 Venezia Padova dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani sabato 23 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Love Emotion.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:03.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
9: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste non si verificano disagi per quanto riguarda la circolazione. Andiamo sulla 4 Venezia-Padova, vi ricordiamo ancora che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani sabato 23 maggio a causa di lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo di innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
2: Dovreste chiederglielo.
1: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno signori, è il 22 maggio, è venerdì, noi siamo qui, ci stiamo preparando per la tornata elettorale. In questi giorni si vota, quindi andate a votare, bla bla bla, le solite cose. Ma intanto c'è il macchiatone di oggi.
6: Il macchiatone

Corriere della Sera, guerre ed energie, la frenata del PIL e la Meloni che avvisa l'Unione Europea. Crescita, Italia maglia nera, la Repubblica, non poteva scrivere altro, la Repubblica. Abusati dagli israeliani, lo scrive pure la Stampa. Vediamo un po', benvenuti in Israele, c'è una con il supporto del collo, cioè nel senso tante bastonate. Il Fatto lo scrive. Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007. Questa non si ferma più sta guerra. La guerra rallenta l'Europa, lo scrive il Messaggero. Sulla Verità, stiamo già pagando i prossimi Salim. Il Giornale, una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici. Propaganda Dem a Venezia, lo scrive il Giornale, sì, la scuola di voto. Abbiamo visto un po' sui social, insomma, in bengalese. Parlano in bengalese e spiegano come si vota. È scritto qui. Poi il Tempo, daci oggi il nostro jihadista quotidiano. Insomma, questi giornali sappiamo da che parte stanno e sappiamo perché scrivono così. Poi, insomma, vediamo anche quelli economici, quelli regionali, tra poco.

0: Ogni regione parla dei suoi, quelli che erano presenti. Vediamo in Calabria altri due morti sul lavoro, a maggio un'ecatombe, questo è quello che scrive la Gazzetta del Sud in Calabria, mentre in Campania oggi neanche una foto segnaletica, racket spari nel feudo dei Contini. È una guerra continua in vediamo in Puglia cosa succede. PNRR, sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori. E poi in Toscana, il Tirreno Autovelox della discordia non omologato, tutti assolti per danni, calci e pugni a un rider. I vari giornali, Tirreno, Corriere di Arezzo, scrivono questa cosa. Andiamo a vedere anche in Umbria, che si dice cacciavite alla gola di un passante. Insomma, è tutto così in Italia. Altri giornali, poi andiamo a vedere quelli veneti, rimanete con noi.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Non so se vi è mai capitato di sentire, ma è una questione di pelle. Cioè, io una persona la sento a pelle. Sì, no, non stiamo parlando di dermatologia oggi, ci perdonerà il nostro amico Edoardo Zatra, ma noi oggi parleremo di pelle in un altro modo. Lo faremo con Serenella Salomoni. Sai, la sento a pelle io sta cosa. È interessante, eh? Rimanete con noi al macchiatone di Radio Caffè. Tra poco.

0: Serenella, ti sento a pelle. Buongiorno, Serenella.
1: Buongiorno,
0: Salomoni.
1: Buongiorno. Bravo,
0: quando ci siamo conosciuti io e Serenella ci siamo sentiti a pelle subito.
1: È vero. Allora, è quello che si dice quando una persona proprio è il tuo specchio.
0: Sì, infatti la pelle è il nostro organo più sociale. Per quale motivo?
1: Ma il nostro organo nel senso più sociale, però è anche molto sottovalutato, perché noi prendiamo in considerazione nella nostra società lo sguardo che prende il comando, no? E il tatto invece è sempre vissuto come un aspetto secondario rispetto alla vista e all'udito, lo vediamo come contatto, mentre anche le neuroscienze hanno studiato che i nostri sensi non lavorano mai separatamente, quindi sono sempre insieme. Uno studio importante ha scoperto poi, sai, quelli che sono le fibre nervose che presiedono alle sensazioni di tipo affettivo, come le carezze. Le carezze è chiamato il tatto affettivo. E quindi la pelle diventa il nostro organo sociale, perché ci divide il dentro e al fuori, perché sulla pelle tu scrivi, noi vediamo dal punto di vista psicologico ad esempio l'importanza della pelle nella psicosomatica, e quanto una persona sta bene lo vedi anche a seconda della sua pelle, di quello di come sta la sua pelle, quindi diventa una cosa molto importante, che a parte il fatto che la pelle riveste tutto il corpo, quindi noi abbiamo visto ad esempio aumentare un certo tipo di malattie dopo il Covid, proprio dal punto di vista dermatologico, perché è qualcosa che è molto legato alla psicosomatica, quindi la pelle diventa qualcosa che noi possiamo attraverso lei capire se stiamo bene o se stiamo male, più il fatto che la pelle nelle culture è molto importante, anche perché la cultura ad esempio del nord, per quello che riguarda il contatto con la pelle, è diversa da quella del sud, quindi deve acquisire importanza questo tipo di nostro senso, ecco. Riprendiamoci la nostra pelle.
0: Assolutamente, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio Gaffè.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese. Como. L'informazione torna più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo della presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi nel tratto compreso tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali veneti partiamo con il Gazzettino: Cabinovia di Cortina, 3 indagati, e poi ospedale, i dubbi sul progetto, lo scrive il Mattino. La procura indaga su Socreps, lo scrive il Corriere delle Alpi. Un po' dappertutto si parla comunque della guerra, la porta aerei Nimitz spostata nei Caraibi, Cuba nel mirino degli Stati Uniti, non bella questa notizia. E Sgarbi è il rettore di Ca' Foscari, non Sgarbi quello, ma l'altro, più giovane. E Corriere del Veneto: Olimpiadi, inchiesta sulla Cabinovia. Insomma, Sgarbi, c'è la foto dell'altro sul Corriere del Veneto, dell'altro Sgarbi, Marco Sgarbi, che è mantovano, è dell'83, anche molto giovane, insomma sembra uno bravo. Poi vediamo un po'. Altre cose sui giornali veneti, più o meno sono le stesse. Noi andiamo avanti con la musica.

bell'argomento, quello di oggi, che andiamo a trattare con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'UL 6 di Padova, e con cui abbiamo trattato tantissimi argomenti che riguardano la pelle. E oggi parleremo di macchie. A una certa età escono le macchie, ma anche quando si è giovani. Alcune si possono togliere, alcune bisogna controllarle meglio, ma soprattutto è interessante capire come far sparire queste macchie. Ce lo dirà lui, a tra poco, qui, al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno e bentornato al dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'ULS 6 di Padova, sempre nostro ospite, sempre presente. Buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Le macchie che vengono sulla pelle, spesso ci capita, soprattutto a una certa età, di notare delle macchie sulle mani, sulla faccia, sul corpo. E perché vengono queste macchie e soprattutto se si possono togliere?
1: Quando parliamo di macchie dobbiamo partire da una diagnosi.
0: Sì.
1: Quasi sempre sono macchie benigne dovute in gran parte al sole, non il sole, attenzione, preso l'anno scorso, ma il sole accumulato in una vita magari di scottature quando eravamo bambini, e vacanze al mare, eccetera. Una volta che abbiamo una diagnosi fatta bene, quindi siamo sicuri che sia solo una macchia da sole, si può tranquillamente trattare con il laser, con ottimi risultati, però nel periodo invernale, perché il laser va fatto solo, diciamo, da ottobre a marzo-aprile.
0: Ok, ma una persona che ha una pelle più, diciamo, olivastra, più adatta a prendere il sole, in teoria dovrebbe avere meno difficoltà con questo genere di cose, oppure è una cosa che può capitare a tutti i tipi di pelle?
1: Può capitare a tutti i tipi di pelle, certamente alcuni soggetti, come dicevi tu, anche in base al fototipo, sono maggiormente predisposti. Però una carnagione olivastra non si salva a priori dalle macchie, bisogna utilizzare la protezione e le giuste cautele anche nelle carnagioni scure.
0: Sì, è un lavoro che si fa ambulatorialmente, cioè nel senso si fa una cosa veloce?
1: È un lavoro molto semplice, con il laser si fa ambulatorialmente, dura qualche minuto, brucia poco,
0: sì,
1: lascia qualche crosticina per alcuni giorni e poi si torna perfettamente alla normalità.
0: Molto interessante, grazie davvero Edoardo Zatra e buona giornata. A presto!
1: A voi, grazie.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

colpo di economia, lo vediamo su Italia Oggi, al via le nuove regole dell'INPS per le rate azioni fino a 60 rate mensili in caso di temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria. Infatti può essere adesso la richiesta al pagamento dilazionato dei debiti non iscritti a ruolo fino a 36 rate mensili se l'importo non supera 500.000 euro, ovvero fino a 60 rate se supera tale soglia, lo precisa la circolare con cui l'INPS illustra la nuova disciplina approvata dal CDA. In caso di temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, i pagamenti dilazionabili fino a 36 rate. Questo è il titolo di Italia Oggi. Sul Sole 24 Ore invece si parla dell'Unione Europea che taglia le stime sull'Italia, PIL a più 0,5%. Giorgetti dice che le deroghe al patto, insomma, è ottimista, insomma, in poche parole. Noi andiamo avanti, tra pochi saluti.

termina qui la puntata di venerdì 22. Che dirvi? Domani siamo qui per il meglio del macchiatone, non ve lo perdete e cominciate a ragionare sul voto. A votare bisogna andare, cioè trovo che sia una cosa veramente intelligente andare a votare. Non andare poi, insomma, è soliti discorsi, ma non li facciamo noi, li diciamo e basta. A domani mattina, ciao!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, il traffico si presenta regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo ancora che sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani sabato 23 maggio, a causa di lavori, verrà effettuata la chiusura dello svincolo dell'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Tutto, ci fermiamo qui, ma prima vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. E tutto, ci risentiamo più tardi, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Il questore di Padova, Marco Odorisio, dispone chiusura per 30 giorni del locale discoteca Le Piramidi a Boara Pisani. I controlli posti in essere dalle forze di polizia e le verifiche effettuate dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura hanno consentito di accertare come il locale di intrattenimento, per massimizzare il profitto commerciale, fosse diventato luogo di concreta e attuale pericolosità per l'integrità psicofisica dei giovani minorenni frequentatori del locale da ballo. Il 56esimo Veneto Festival si aprirà lunedì 25 maggio alle ore 21 all'Auditorium Pollini di Padova con un concerto che riassume in modo esemplare l'identità artistica dei Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella. Protagonisti della serata saranno i Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella insieme al mezzosoprano norvegese Lilly Jørstad, oggi tra le voci più interessanti della scena lirica internazionale. Il programma attraversa Vivaldi, Haydn, Porpora e Mozart in un grande itinerario musicale tra virtuosismo barocco, teatro settecentesco e brillantezza classica. The Space Cinema, circuito che conta 35 multiplex moderni e all'avanguardia in tutta Italia, è alla ricerca di nuove risorse per il ruolo di addetto multiplex da inserire nell'organico del The Space Cinema Limena. L'impiego è part-time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi. Per candidarsi è necessario visitare la sezione dedicata del sito di The Space Cinema. L'indirizzo email a cui inviare il proprio curriculum è il seguente: lavora con noi @thespacecinema.it. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Brescia-Padova, attenzione alla presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento. Ricordatevi che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 15h03.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico regolare in questo primo pomeriggio di venerdì sulle tratte di nostra competenza. Passando quindi subito ai cantieri in programma, segnaliamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori di Autostrade per l'Italia, per chi viaggia sulla A4 Venezia-Padova con provenienza Trieste e direzione Milano, non sarà possibile immettersi sulla A13 Bologna-Padova. Il percorso alternativo verrà segnalato sul posto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 7 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 Piacenza-Brescia e Desenzano. Lunghe code per incidente anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero tra Alavio e Affi in direzione Modena. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Terminato l'intervento dei vigili del fuoco di questa mattina in via Ancona a Torri di Quartesolo, Vicenza, per un incendio sviluppatosi all'interno di un garage di una casa singola dove sono andati a fuoco suppellettili e materiale depositato. L'allarme è stato dato da un passante che ha notato il fumo fuoriuscire dall'edificio. Due anziani, rimasti lievemente intossicati, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. La polizia di Stato ha arrestato a Padova, zona Arcella, un nigeriano di 34 anni, richiedente asilo, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e gravato dal divieto di dimora nella regione Veneto, trovato in possesso di 30 ovuli del peso complessivo di 350 grammi di eroina che ha nascosto in alcune fioriere condominiali dello stabile in cui viveva e 8 pastiglie di ecstasy che occultava all'interno del portafoglio. Dopo l'identificazione in questura, il pusher è stato arrestato e tradotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica. Incidente questa mattina in via Facciolati tra un'auto guidata da un 85enne originario del Piovese e un centauro di 56 anni. Secondo i rilievi della polizia locale, l'auto proveniente da via Piovese è giunta alla fine del tratto discendente del ponte di Voltabarozzo e ha svoltato a sinistra quando è stata urtata dal motociclo che proveniva dal centro città. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo in ospedale. Il bilancio complessivo dei primi 4 mesi del 2026 è positivo e conferma una nuova crescita occupazionale. Il mese di aprile sembra consolidare questa tendenza nonostante un quadro congiunturale ancora segnato da elevata incertezza per l'aggravarsi delle tensioni geopolitiche e delle difficoltà negli approvvigionamenti energetici con il rialzo dei prezzi del petrolio e dell'inflazione. Il saldo del periodo è pari a più 42.000 posizioni di lavoro dipendente a fronte delle più 40.700 dello scorso anno, con una crescita delle assunzioni pari al più 5%. Il bilancio occupazionale è positivo in tutte le province, ad eccezione di Belluno, dove è tipicamente negativo a causa della conclusione della stagione invernale. Dinamiche in peggioramento rispetto allo scorso anno a Treviso e Vicenza e in miglioramento a Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Per le conseguenze di due incidenti già risolti, si registrano code di 7 km in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est e di 5 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano. Si è verificato un incidente anche sulla tangenziale di Mestre e sta causando incolonnamenti in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Code per incidente anche sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Alavio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: you leave, 'cause a life without you's not one I want to live.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare nudi sopra i palazzi,

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè, il è 17h58.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: fossi Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Mangemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sull'A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Verona Est e in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Ovest a causa di traffico intenso. Disagi per traffico intenso anche lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Rallentamenti con code per traffico intenso permangono anche sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero in direzione Modena tra Chiusa Val Gardena e Affi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
3: Local News.
4: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali. Il questore di Padova, Marco Odorisio, dispone chiusura per 30 giorni del locale discoteca Le Piramidi a Boara Pisani. I controlli posti in essere dalle forze di polizia e le verifiche effettuate dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura hanno consentito di accertare come il locale di intrattenimento, per massimizzare il profitto commerciale, fosse diventato luogo di concreta e attuale pericolosità per l'integrità psicofisica dei giovani minorenni frequentatori del locale da ballo. Il 56esimo Veneto Festival si aprirà lunedì 25 maggio alle ore 21 all'Auditorium Pollini di Padova con un concerto che riassume in modo esemplare l'identità artistica dei Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella. Protagonisti della serata saranno i Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella insieme al mezzosoprano norvegese Lilly Jørstad, oggi tra le voci più interessanti della scena lirica internazionale. Il programma attraversa Vivaldi, Haydn, Porpora e Mozart in un grande itinerario musicale tra virtuosismo barocco, teatro settecentesco e brillantezza classica. Il bilancio complessivo dei primi quattro mesi del 2026 è positivo e conferma una nuova crescita occupazionale. Il mese di aprile sembra consolidare questa tendenza nonostante un quadro congiunturale ancora segnato da elevata incertezza per l'aggravarsi delle tensioni geopolitiche e delle difficoltà negli approvvigionamenti energetici con il rialzo dei prezzi del petrolio e dell'inflazione. Il saldo del periodo è pari a più 42.000 posizioni di lavoro dipendente a fronte delle più 40.700 dello scorso anno, con una crescita delle assunzioni pari al più 5%. Il bilancio occupazionale è positivo in tutte le province, ad eccezione di Belluno, dove è tipicamente negativo a causa della conclusione della stagione invernale. Dinamiche in peggioramento rispetto allo scorso anno a Treviso e Vicenza e in miglioramento a Verona. Ed è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
5: Prossimo appuntamento con informazione locale, lunedì pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e ben trovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Kherson, ho un'idea.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 21h, 2.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale Decis Alpha, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio Caffè.
4: Buonasera da Daniele Obaldi, la stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
5: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino. Trump: non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
4: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio da parte delle autorità israeliana, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica è parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
6: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
4: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e due docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio: grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici, grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà a 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
4: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a te, ben trovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 23 maggio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.